0: temi, e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

te, se tutto va a carte 48, e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 68.

per amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

E adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.